0: www.radioenergycugir.ro.
1: Today's best variety.
2: Woo, I love it.
3: Da quanto sei rinata, lo so te fare senza legge data, che da che esce la limonata, non mai contato.
4: Aha.